c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli, mentre arriva Claudio Lolli.